corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuol l'altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Vuoi saper cos'è sto in foglio? Perché manca la quel foglio?

via carina, confessate. Son disposto a perdonar, non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate.

Signorino un'altra volta quando Batman andrà fuori. Signorino un'altra volta quando Batman andrà fuori. La consiglia se mi corre la sua moto fa saprà. Signorino un'altra volta quando Batman andrà fuori. Signorino un'altra volta quando Batman andrà fuori. La consiglia se mi corre la sua moto fa saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, dimmi l'aria.

0: Arturo! Oh, bravissimo! Dottor Barbaro! Bravissimo! Dottor Barbaro!
1: Un corno!
0: Oh, benissimo! Giove poca differenza!
1: Io c'ha perdo la pazienza! Io c'ha perdo la pazienza!
0: Dove sta?
1: Qui prudenza ci vorrà! Qui prudenza ci vorrà!
0: Dunque voi siete dottore?
1: Son dottore, sì signore!
0: Oh, benissimo! Un abbraccio, qua, collega!
1: Indietro!
0: Qua! Sono anch'io!

0: cosina, or so contento.
1: Ehi, mi guarda, si avvicina.
0: Sono in d'oro.
1: Occhio che si, occhio che si, per pietà.
2: Signorina che cercate, presto, presto andate via.
1: Vado, vado, non gridate.
2: Presto, presto, presto, presto.

0: Se qui restar non posso, de prendete.
1: Poi ci guarda.
2: A trovarlo ancora non posso.
1: Prudenza.
2: Ma sì sì, lo troverò.
1: Cento smania senza posso, ma più reggere non so.
0: Cento smania senza posso, ma più reggere non so.

0: presto fuori, presto fuori, presto fuori, buon bastone, lo farà di qua assaggiar.
1: Dunque lei

0: gli amici, stanti qua, attenzione!
1: Ferma, ferma!
0: Che cos'è?
1: Vuoi vedere?
0: Sì, se fosse un...

0: che cosa accadde? Signori miei, che chiasse questo? Eterni dei, già sulla strada a questo strepito si è radunata mezza città. Già sulla strada a questo strepito si è radunata mezza città. Signor giudizio, per carità,
1: questo
0: derrante,
1: questo piccone
2: è disgraziato,
1: oh, maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto, corpo del diavolo, por la creanza le insegnerò.
3: Signor giudizio, per carità.
1: Brutto scimmiotto!
2: Birbo maldano!
4: Zitto,

0: Questo è il soldato mio signor, mamma tatato. Sì signor, sì signor, sì signor, mamma tatato.
1: Io capendi mio signore questo ghiaccio da quetar. Sì signor, sì signor, questo ghiaccio da quetar. Io capendi mio signore questo ghiaccio da quetar. Sì signor, sì signor, sì signor, mamma tatato. Sì signor,
2: sì signor,
1: sì signor, questo ghiaccio da quetar.
2: Sì signor,
1: questo ghiaccio da quetar. Io capendi mio signore, io capendi.